vicina, principessa mia, sai che adesso non sarò mai da solo. La cena pronta, il letto caldo,